pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio posto.

di misericordia vedrai, sarai contento. Dio di misericordia vedrai, sarai contento.